0: Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero